0: 7:02, começando o programa Ricorditória com a tela Palote FM, técnica de áudio, Toninho Silva, direção del Preto Lindo Baixo, e Frank Ariel Schiavini, missão Moacir Mior, bom giorno a tutti, e nosso locutor de um coi, que ele vai falar preghiera, Lenio Faciocchi. Buongiorno.
1: Buongiorno Moacir, buongiorno Toninho, e buongiorno a tutti quei che ascoltano il nostro programma.
0: E patrocinatori anche, perché sennò il programma va a picche.
1: Sennò il fa niente che quel, né?
0: La preghiera?
1: Sì, ora facciamo la preghiera che mi ho pensato ora che mi è Moacir che ha contestato un caso parecido, né? No, e no noi altri... siamo vivi per grazia alla fede.
0: No altri te qua, potevamo montare una, sì, una UTI.
1: Quella le, e che abbiamo però anche
0: perché
1: quella,
0: Toninho anche le è quasi andato.
1: Amico, sapevo adesso perché sapeva mia, né? Ma intanto andiamo alla nostra preghiera.
0: E per tutti quei che hanno bisogno per la salute.
1: Isto. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in uno solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato del Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza. Discese dal cielo e per la opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è resuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, il procede del Padre e del Figlio, con il Padre e il Figlio, adorato e glorificato e parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Amen. Fatta la preghiera, andiamo avanti, ascoltiamo la prima musica, offerimento Farmácia Paraná, Gráfica Colina, Loja Parisotto, Cooper Tradição, Berneira e Materiais de Construção, Odonto Top, Hospital do Dente. La prima de un coi, você pensa que lá em Joinville, que é solo alemane, mas que é italiano também.
1: Sim, é italiano, vou ascoltar.
0: Scavalieri cantante la musica e canta bem. Il Cacciatore del Bosco.

0: Gavemo ascoltar la música Italia Bella, cosa que te ricorda della Italia, que te sindato lá quando que parla da Italia Bella.
1: Guarda, ormai tante cose mi scappano, ma la prima cosa quando mi parla della Italia mi lembro dell'avione che mi era mandato dentro, sacramente quante ore là dentro, né? Ma là
0: il tamaño dell'aeroporto,
1: sacramente, che grande. E da lì là mi ricordo di tante cose, né? Primo che ho straniato là un poco differente, che la quantità del mangiare le è differente da quale là, che, caso per caso, né? Dopo la città, gli Alpi che parla là, noti che chiamiamo i perai pieni di gelo, per l'amor di Dio, che mi conosceva solo per la TV, né? E ho visto la grazia andare là in mezzo, vederla. E un'altra cosa che mi ho fatto nella regione di Belluno, la prossima, è i predi, è difficile che te cati con 5 andari, e tutti di 4 in donne. Dai là hai detto per caso de, probabilmente dei terremoti, né? Che loro è più bassi e meno fase che i cascadori. Ma fino alla gente differente mi ho fatto, e il parlarle mia come noi un poco differenti,
0: ma parla, se capisce,
1: si capisce quasi tutto, ma so chi parla massa svelti, né?
0: Ah sì.
1: Ma fino a go visto e go, so passare per tante cose belle là.
0: Dorete Bernobaú, bom dia, toque uma música para o Almir, então vai para o Almir e também para a Dorete. A música Massolin di Fiori, la música Massolin di Fiori, la Zé tradicional, Vera?
1: É, sim.
0: E Guzé, que não quiser nem um italiano da nossa Itá, que não ia mais escutar com esta. Massolin di Fiori oferece também para o Cuco, a Domenica Bernobaú. Que la Domenica Lazé Santola de falecido Euclides Monareto.
1: Opa!
0: Ela e Laurindo. Dorete, graças pela participação. Um strucão ao meu amigo Almir Baú, anca la Domenica. Escoltemos la música Il Massolin dei Fiori com o grupo folclórico.

0: 7:21 della mattina, il nostro programma Ricordi Italia, che porta la buona musica e anche storie, vero?
1: Storie.
0: Vieni fuori una adesso?
1: Vieni fuori una mezza piada qua. Allora, una volta che era un uomo, ma lui è stato creato là interior distante.
0: Interior o interior?
1: Beh, là in mezzo al matto si è creato là e lui conosceva mie le città. E te, qualche dunque andai a catarlo e parli là della città che è questo, che è quello, e lui gli ha detto: ma qualche dimmi, vuoi vedere che è la sto città, né? E da lì si caccia passù e è andato. Ma era distante, era 10-12 km di strada di terra, pa fin da dove c'è la linea per dopo andare nella città. E lei arriva là, cioè era di venire notte. E allora gli altri che ha detto: quando ti arrivi là, gli ha detto: se ti arrivi tardi, tocca andare a dormire nell'hotel. Gli ha detto: dove là in volta?
0: E l'ho chiesto a te.
1: E lui è andato là in volta a vedere dove che era sto hotel, invece che di mandare qualche dunque informazione che si dice, e andiamo via per la rua qua che era niente, che non era mia la parola hotel, andato da un'altra rua, non capa niente. Là un'altura davanti che accatta una donna. Allora se hai inventato di mandare dove che era l'hotel, che hai toccato, che hai toccato del nostro bairro qua, che è mio hotel là fuori dell'altro lato della città, è distante da 7-8 km, ma l'ha detto: mi ho posto la casa, se ti devo andare a dormire là, te do il posto là per ti dormire. Ma lui gli ha detto: mi incomodo mia? No, no, l'ha detto, puoi andare là. Allora è andato, e è andato. Arriva là e l'ha fatto la cena, e l'ha mangiato, ed è l'antocco andato a dormirne. Ma se lui pensava che era anche il suo uomo, gli ha detto: ascolta, il tuo uomo è l'ondo, e gli ha detto: no, sono solo qua a casa. Dico: mio uomo.
0: Leo coi.
1: E lui gli ha detto: ma allora mi dormo qua te là. Qua è la sala, qua, ha detto: no, no, ha detto, te la mia, qua è il sofà, no, perché le malce palce spaccano. E ha detto: amica, ho solo una cama, è solo la mia, onde che dormo, ha detto, ma te dormi là con me. E lui ha detto: no, no, oh mio, no, ha detto, mi dormo qua in terra allora. No, te vai là, e lui ha convenzione, sono andato, no. E allora lo si è buttato là con le braghe e tutto, e con la panza virata in su, e là un pochettino. E si è virata la parete e si è cominciato a dormire. E la lì di quell'altra parte.
0: Lo stighiera.
1: La gas comincia a passare la mano, passare per di qua, passare per di là. E la gas catta niente, e virata la schiena anche a ella, e la gas dormiva. E il giorno di mattina lui si dismissia. L'era bella che le veste su. E lui salta su un calù, che sarà anche le tardi così, e va in cucina e vede il fuoco in pia, e la mia vista, e là era la vita del galliniero là che la trattea le galline. E lui è andato là e aveva bello che contare, ha detto: ma come che qua ho visto che 20 gai per 15 galline? E la che ha risposto: guarda qua, per dire la verità, qua gal proprio che ne so l'un, chi altri e tutti viaggianti.
0: e che l'altro è andato via aereo dalla casa di un cristiano là, quei che vendeva, che vendeva cavallo.
1: Sì.
0: Gli ha detto: liga il mulo fuori. E l'è andato e gli ha detto: ma so che ti bisogna che ti dormi con la nena, perché che sei poco che cammi qua. No, no, mi metto i peleghi qua in terra e dormo qua. Che l'altro dì leva su una tosa bella, e il padrone della casa che ha detto: nena, porta qua il caffè. E il viaggiante gli ha domandato: ti sei la nena? Sì. E ti è il suo viaggiante? No, mi sono il mulo.
1: E che ho perso a
0: me. Andiamo avanti con un'altra musica. Ti che ti sei là della regione di Concordia, che è una musica qua con Cassol, là di Concordia. Cassol e banda Sole Mio, la musica Viva l'Italia.

0: 7h39 da matina, programa Record Itália, com a Tela Palote FM. Me vou mandar uns truconaço. Te sei que la chiesa la propicia che se fa tanti amici, vera?
1: È così.
0: E nanti ieri abbiamo fatto un nuovo amico, Claudir Cararo. Que gado bisonho de um transporte bom, com segurança, preço justo, é lá na Expresso São Miguel S.A., ali no Trevo de São Cristóvão.
1: Ah.
0: Tô Vitino ali, Vitino.
1: É, meu vizinho, eu visto, hein?
0: Vitino de Nelson, eu mandei uns truconaço a Nelson. Nelson, visto. Um coi, não tem que mandar niente qua, Nelson, pelo amor de Deus. Elora, o nosso novo amigo, e gadito que ele joga bem a bola, o portemo Flor da Serra, para ver quando. Vizinho do Toninho. Bom dia, estamos na escuta aqui do seu programa. Muito bom, graças, parabéns, graças. Mas la chiesa se fa tanti amici, vera? Parlando em chiesa, gavemos escutar a música La Piazza de São Marco. Tem visto la chiesa de São Marco, lá segundo São Marcos,
1: evangelho.
0: e Padua, chamamos Santo Antônio de Padua, lá e chama Padova.
1: Padova, e lá se fala em Padova.
0: É pitempo na São Marco ou Padova?
1: No, antes era na turmeta, una turma de 15 persone che siamo andati da qua. Allora là se aveva un guia. Allora lui mi veniva a mostrare qua, a mostrare là, ma come che siamo, era mio rotero di andare là dentro della stocesa di San Marco. Noi altri siamo passati solo davanti, ma nati mai o meno 4-5 di noi siamo andati in cima alla porta a guardare dentro, ma il guia andava tanto sverto e là le pien di gente che mi dico sì, era un formighiero di gente, allora tocchè a me a perdersi perché dopo te lo cati più, né?
0: Che lì in Venezia.
1: Lì in Venezia. E da lì che conosco quasi ben che siamo andati dentro, là in Padova, la basilica di Sant'Antonio di Padova, né?
0: Quelli Siqueri.
1: Di quelli Siqueri. Ma là è tanto grande che se non te guardi quando che te vede dentro te vieni via fuori facile, no? E allora lei diceva che era la seconda.
0: E lei è un punto turistico anche.
1: Sì, là era un pin di gente che sta loco. Ma solo che mi sono a dirti come chi parla in italiano, ti chiamavo come la parecida, la cupola in mezzo, la basilica di Santo Antonio, la Zeppa. Piena di chilori la medio, che di cupole che va fin dentro le vaso. Entonte che qua che un canton, qua che un corredore, che tutti i banchi qua, la via se finisce, la va un altro corso.
0: Quasi si perde la renta.
1: E siamo andati per tutto dentro per lì, che se non era il ghiego, quindi non si via ancora, se sarebbe ancora.
0: Fino adesso sarebbe la renta.
1: Ma è bella.
0: Cosita, andiamo avanti con l'altra musica. Adesso col gruppo Vicini all'Italia. Vicini all'Italia, c'era tanti là di Serafina Correa che gli andati a Matelândia e Medianera. E là i secate a formare un gruppo, non per guadagnare soldi, cada un con il suo lavoro, ma si riunia e a montare un gruppo musicale e a gravare tante musiche, una di quelle era

0: 98,7. Palote FM.
1: Precisando renovar ou repor itens essenciais? Na Bernier e Materiais de Construção tem tudo para sua casa: torneiras e duchas eletrônicas, fogãozinho e grill elétrico Fame, fogareiros, discos e panelas, box em acrílico e vidros. Passe na Bernier e Materiais de Construção e confira. Os preços são especiais. Ou peça seu orçamento pelo WhatsApp 46 99913-5746.
2: A melhor impressão você tem na Gráfica Colina. Serviços de cartonagens, rótulos, etiquetas, cartazes, etiquetas autoadesivas, folders, além de calendários e plastificações. Gráfica Colina, Avenida Generoso Marques, 1121. Fone 3232-1328.
3: Alote FM.
4: Da Itália ao Brasil.
5: Do Brasil pro coração.
4: Recorde de Itália.
6: Com a Helena Esquevedo e toda a família Esquevedo, lá em Alto Pinhal, com que participa de del Filó, pro David, pro Fradela Anca e tudo da família Esquevedo lá em Alto Pinhal. Gavemo nanta storieta?
7: Gavemo duas, três com ancora mais curtete, mas afinal. Na volta, quando che era piccolo, né, allora tutto distante. Là,
6: ma fa tempo, vero?
7: Fa tempo. Ormai fa 70, che passai 70 anni. Mi pare anche i vicini, là erano tutti, né, ma la domenica di mattina ci penso i cani, ci penso scioppo, gli indi a casarne.
6: E delle volte c'è pel che va in della messa.
7: Ma a messa là era bella chiara perché era massa distante, una volta all'anno. E allora andiamo a cassare e dopo un mese di allora nati si cavano a scuola rente, allora andiamo a tutti i rosario e io mi dopo andiamo a giocare le carte. E uno è andato a cassare.
6: Quattrilio, 3-7, briscola.
7: Briscola, che li lori. E da lì uno è andato a cassare, né? E andava che ci ha passato due canne, sciopo e l'è andato. E i cani che levantano una corrida là, chi che è ma è più antichi sa che vuol dire, che levantano una corrida e è andato. E un cane è andato fino all'altura e le volta subito, e che l'altro che è andato sotto una cagnata e sotto una riva e dopo l'altra desapareceu con la bestia
6: di dietro davanti,
7: si cassò mio. E l'uomo allora, se tutti sa che i cani dopo cormi aspettali, lui viene, può andare a casa, lui viene in casa, né? E quella ciola arriva la sera le mie voltate, il giorno di non era più e non le più volta tutta la settimana. E quell'altra settimana, quell'altra domenica allora lui è andato alla bodega, no, dopo mesi, e si è accattato il suo compare, gli ha detto, compare, gli ha detto domenica passata la mia canca c'è una corrida, là, e, detto, e fin quelle più volta. Ah, gli ha detto l'è andato. Ascolta, gli ha detto, perché te lo che mi ha messo nel giornale. Metto il giornale che il cane è mia lei. Che era via media di comunicazione.
6: La mia sogra, la Zé Piccini, chiama Piccini là. E il suo sobrino è andato a cassare. E gli ha perso il cane. E gli ha fatto una promessa che se cazzei catei il cane, in dea pie. Descerà fino a Correa a fare il piglio.
7: Maria, certo.
6: Adesso mi ricordo che 2002, quando il Brasil è stato campione, Luiz Felipe Scolari, Felipão, sì, ha fatto una promessa di andare di Caxias do Sul fino a Farroupilha a pie.
7: Ele ma è distante?
6: E Piccini lì e gacatai due can rento di un pozzo abbandonato.
7: Sacramento.
6: E era di correre e gascascas.
7: Cai dentro.
6: Ma lo gacatà. E dopo il gà cumprì la promessa, latte a pie fin Farroupilha. Cosita. Buongiorno, Moacir e Toninho. Aqui è Patrícia Crestani, que gana muita de parente lá em Bom Jesus, e Jean Azuline da Odonto Top. Um abração a toda a comunidade Coronel Vivida e Serafina Correa. Gostaríamos de ouvir a música Marina Campanera. Um abraço, ótimo domingo. Graças ao Totanto. Nós temos uma maridai lá em Serafina, migração na sexta, com a Alas, Helena e Serafina Correa. Se meu marido vai lá, um dia lá em Serafina e parla um alto. Sim. E um alto placa Serafina Correa. Lendata lá, somos quase de vontade parente.
7: Que tu visto?
6: E gizena música que se chama Marina Campanera, cui amici della cantoria, qua parlate con il gruppo là de amici da là di vicino all'Italia. E lá em Serafina, anda, quer dizer, um grupo. Ele era um médico, um empresário, e ia montar um grupo. O grupo se chama Iamite della Cantoria, e uma delas música ela é Marina Campanera, que a Patrícia lagado mandar, e no ante la sonemo.

0: Foi 8 da matina, como diria o nosso amigo Orlando Derkoski, a hora da coincidência, 8:08. Plênio, adesso o Wilson Sambugaro é quase tovitino ali, resta dita lá em Maribo. Se lui fosse qua, ele diria cosita, schocke ne genalantra.
1: Allora, quel che è andato, due mentirosi.
0: Un più busier che l'altro.
1: E si è creato nella regione qua del Rio Grande do Sul, tosati, penne. E poi vengono questi grandi e un si è maritato e si è largato la Palmato Grosso. Ma là con 30 anni del vognesto di volta per catare i suoi parenti, i suoi vicini. Le vignesto lì a catare ancora il suo meglio compagno che era ancora là. E gli ha detto, mi là, ho comprato 200 archeri di terra, e ho fatto sud, ho fatto rossa, e qua e là. E gli detto,
0: garganciando.
1: L'altro dì sono andato a pescare, gli ha detto, go mia ciapate na sud, e là, gli ha detto, un giondiac che ha pesato 65 kg.
0: Mamma mia.
1: Sacramento, gli ha detto quell'altro, gli ha detto, mio, come hai visto un giondiac grande così, il giondiac passa mia di 3 kg, gli ha detto, nunca. No, gli ha detto, sì, gli ha detto, leve.
0: Ma va le Mato Grosso,
1: è vero, lo goccia paga e tu mi dico smente a tirar foto per mostrarti. Buon, gli ha detto. E allora, gli ha te sai che la sude che mi aveva l'adrio la casa, gli ha detto. Anche mi sono andato a pescare là per vedere se c'era un par di carasini, gli ha detto, per mangiare con la polenta la sera. E gli ha detto, niente, do la isca e niente, e là noi ciappa, e noi tira, e noi tira. E allora ho pensato, ora amico, donante a iscata, dopo se ciappo niente, vo a casa. De repente gli ha detto, ho scomincio a tirare sul lambo, gli ha detto, pesando, gli ha detto, ma sarà che lì adesso? Tira su, gli ha detto, te se ricordi che lampion che si aveva antigamente lì? Sì, gli ha detto, l'era mia quella, l'era ancora in pia.
0: Ha detto
1: 30 anni se l'era ancora in pia. Sì, ha detto, sì. E vai, gatta, in mano un pochettino, buono, ha detto. Se te credi mia fa così, ti tira già un par di chili di giondia che mi smorso il lampione.
0: Buona questa. Quando uno pesca un pesce grande, mi parlo così. Pescò un pesce grande, tem uma vantagem. Não precisa mentir o tamanho do peixe.
1: Não.
0: Cosita, andiamo avanti com outra música. Adesso com i Trevisani, la música Barcariol.

0: Male 8:22, reingraciamo a Farmácia Paraná Gráfica Colina, Loja Parisotto, Benedito e Materiais de Condução, Cooper Tradição, Odonto Top, Hospital do Dente. Lênio, grazie, na buona domenica e tanta salute.
1: Grazie, capra.
0: Ti che dato una pelicciata, vero?
1: Una pelicciata, che se giorni che se sta bene, giorni no, ma al final demo avanti.
0: Grazie. Dia 2 di ottobre, jantar con musica al vivo na ABB. La ultima de un coico, i ragazzi dei monti, festa della polenta.